Rongo ya usiku. Hivi ntiu maorej na 5 minutu. Shikuma nongonoko kasi umani. Mpangalatala na Monica Novela na Cesar Baltazar, imi shivela vusiku dzinene, nivu ingiseti dzakutsakisa nguvu swinene. Hinkwaku lomu yukuma kana uliko wana mwingiseto kuranzeka, hinavela leswaku emisori provincial di Maputo, ava mpangalati, ava mseketeli nkulu swinene.